0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band. Marinariella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Dino Olivieri, Tucano Chiagne.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio sovrano a doccia vede sulla menta luna e chiuda stregne chiuda

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 3. In punto. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Mario Trevi. Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. Mi son innamorate te.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Faci menarte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavo.

0: se tu me cerchi scusa e fingi dente, io te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuo sto è curioso.
0: Tornando a Navarra, non mangiamo che vuol fan. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuova sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuoriè sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

Eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbisamente a casa e frasantata. Si può, chi si

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Ebe de Paulis. Coro Forastiere.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: Mariangela d'Abbraccio, a rumba di scugnizze.
1: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Trevi, paese mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Mario Abbate. Bella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello, boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
4: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. E basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare,

0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, come zucchero.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri. Mie Zalie.

0: Che certi voti pensi che potevamo sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Quartetto Cetra, una canzone per fa amore.

capriccio d'amor. Por un vaso fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiede da mare.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: «Ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito».

vestiva da posta, la chiamaio faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontiso lo poveriello, se lo pigliai a farfariello, ietta che

Io per cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia. Se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate.

a milione correvano a strisce da stu partito da chi li pisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccale con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto. Tac, tac, i loro le loro cosa. Dimmi quando ne vuoi fare. Tau.

0: favore, fatto fotografare. Ecco, una zona.
1: È di Napoli, tu sei una cosa grande.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Senta me va ta cucca, senta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sientami.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 6:02. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Fonola Band. A stanotte.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Maria Paris, passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb Deschugniz.
2: Bestia Arumb Deschugniz.
3: Casa palla tutta
2: vita. Nuova dama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giacomo Rondinella. Serenata sul Riente.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra italiana napoletana. Lilli Cangi.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te fa fallusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo reputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Maria Paris e Desiderio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella. Tiempo bello.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: Ted Di Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere.

0: onesto come me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Elvira Donnarumma, canzona Chiarastella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta, attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
3: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Lello Olmo, Malizius L.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: E a Mario. Uvash.
2: Agenda camba bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come se c'è che testa modera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io fatto dice, quanto certo Dio, in via la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sina, lo sta con l'ora quando si ammarita.

the best of good nothing, the better of it, of it, of it, by another life. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione. Papà, che fra i nipoti titolato, dice, e andrà per lì, che sto basone. Ma i pezzi che con due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, non rignanta. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, che suo signore, o vada in nostra. E sì signora, ma ben dagli seggio, hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: posto che la figlia è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Maria Paris, coro bersagliere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Luciano Taioli, Vierna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con basi in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Voglia te.
4: Scarola. Canzoni appassionate.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe capire, chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

frangetti, palmetti, sonetti. E può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calzetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comport, che le gente mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché?

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi m'arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che stisse ma stisse ma in vista per vista fallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha sport, mi comporto e le gelle mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini. L'altro sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Roberto Alagna, Torna a Sorrento.

che na ta bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Alfredo Bascetta. Coro Lucchiagnara.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: E di almeno 10 morti, bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani, ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro-nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui, ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Umberto Boselli, Canzone Amalfitana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Furci. Uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

cose che mi fanno innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro. Uè uè, che femmana!

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Dusolina Giannini, O sola mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Mauro Caputo, Malapensiero.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, Prezzatella a Caper.

0: Ah, che ritto, mi spuso, pasca un burlicchio, e te mana dovuto.
1: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suonna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vera Nandi, Bayonne Napolitana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Paolo Bacilieri, resta con me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
2: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati. Così il ministro degli esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
3: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Vittorio Parisi, a Sirena.

0: canzoni napoletane.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare, Cicirenella.

cavolla, Ciccio Ronello, teniamo in un gol, tutta la tosta ci va a cavolla. E se ci chiede posa in la sala, chi sta l'ugala del Ciccio Ronello? E se ci chiede posa in la sala, chi sta l'ugala del Ciccio Ronello? Ciccio

facevi il love se le madrine, ci sono andata delle magalline, facevi il love se le madrine. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallina di Ciceronale. L'avevo imparato in magna veronale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale amore, si pone bella. Ciceronale amore, si pone bella. Ci sono nella tenevano un culo che pareva di un governatore.

0: la vita non pece del giornale. Ci sono bella me, si può di bella. Ci sono bella me, si può di bella.
1: Giacomo Rondinella. Asa.

così scesa, ah, finalmente mi sentì. E di me lo cucchi sti, rimmo donna prima mo. Ma tu qua, stai gelato,

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Enzo De Simone. Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico. Ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrada.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. Così il ministro degli Esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
3: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
5: Lello di Domenico. A canzone Napul.

0: Napolo bello, io si sembra tu, si sembra tu.
1: Consiglia Licciardi. O mare, Emergellina.

dandarandì, cai pille toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

che stanno in cielo, che stanno in cielo. Poi mi ha sentito, tenite me mente, pigliate mia sposa, una veste ovela, una veste ovela. Se mi sono su, con tanto randì, casa c'è un inno, con tanto randò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto randà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Vittorio Parisi. Bionda non chiagnera.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Bionda a barra sarà cosa, ma sposa l'inglese, ma cosa?

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi a poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Valeria Esposito, Ite Vurriava Sa.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fa

dormivi stio paese, casi de broro nasa muracise. Ehi rispondetta a pacienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. Ehi rispondetta a pacienza scusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 14. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati. Così il ministro degli esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
3: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
5: Marino Marini, na voce, na chitarra.
6: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quanto è scombinato.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: meglio.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Mirna Doris, Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annammora.
2: Vittorio Parisi. Quando tramonto

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne è morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Angela Luce.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Maria Paris, Mandulinate Napole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, preti.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ugo Calise, accarezzami.

settimana valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccia a me. Sotto a stucci.

fa scordar tutte peccate, stringete in braccia a me sotto sto cielo.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro. Coro Forastiere.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Mirna Doris. Bucie d'amore.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del Neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023, insieme a Mancini prime parole anche del Neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato, dopo una dimostrazione no TAV. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Pietro Bucchi, tu sì l'amore.

Non sorbetta stessa dose, non sorbetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette? Motori

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Clara Graziano, preferisco il Novecento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Ugo Calise, te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillac.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Rosa Ponselle, Carmè Carmè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del Neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023 insieme a Mancini, prime parole anche del Neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Bruno Venturini e Zuccolilla.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shui Shui.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Pulzelli, tu sì l'amore.

rubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18:20 la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
4: Franco Ricci, che la bus-

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare, un cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una

0: sveglia, sospira e fa ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita con barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa, si una pupata è tutto vicinata, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bonda. Ah.
1: Nunzio Gallo, Vurria.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pino Mauro, Nabruna.

amore. La vostra mappola stremma con l'aria, ma tutti noi la non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta croce, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Consiglia Licciardi. Maggio sì.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Lanza torna su Rient.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info

mattina, tempo che andammo sotto al balcone, pronto di mora, i gagni sotto il testo, un dente in tutto pianto, crescendo sotto la maschera.

questo mi gamba sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte in tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

e quella che giurai che ti sposava, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è tu lei, tu

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo il caos Pirlo, l'addio di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia dal ritorno del CT. Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'azzurro, allettato dall'offerta saudita. Oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, il mea culpa.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: A Mesagne, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. 12 indagati dalla procura di Bologna per gli scontri manifestanti forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Dopo un'altra forte scossa è emesso un nuovo allarme terremoto nella prefettura di Kumamoto nel sud del Giappone, dove nel sisma di ieri sono morte almeno 18 persone. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Io ti vorria vasà.
5: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

spagnolo, si parigino, la gente crede che è nuvino. Non posso dire che sei a scoperto.

canzone più appassionata e più bella antica.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Dici se sta attacchiendo figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chi andate quando è Natale fa freddo pavia? Ma perché tua primavera non dici sta chi sto cuore sta attacchendo per l'amore che da brilla attorno va? Buona giornata, oh Gunde Maria Rose, chi sto ca, chi sto ca, chi sto ca?
3: Nunzio Gallo, o paese rosola.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, ma giù non potrei scusso, e trovami lì scusso, mi scendo.

mani e va, signori, spiegano un sacco di libri. Fa bella figura, da vi piace, compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare me, me la sai. Vera, vera. Quando ti piace, sei a look,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Cor'n Grat.

0: gradi nelle zone interne dell'Italia centrale e in pianura padana, ma verso il weekend in queste zone toccheremo anche i 38-40. Al sud al momento temperature un po' più vicine alla norma, ma dal fine settimana anche lì si tornerà a sudare parecchio. Per il resto poco da segnalare, tanto sole, giusto qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'amara. Dringate, dra.

0: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
1: Gelata stagiona.
0: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
0: Sto cuore carme.
1: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
0: E perché?
1: Tutta bonna sta bella acquaiola.

0: resta un giovane fuori. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: fatto una bella surdata, si è fermata vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane l'indall'acqua si gela.
0: Sì, ma

0: pure l'una cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Renata Tabaldi, Avucchè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

una faglia a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospira, a che serve le parole, padre?

felice me. Se si avviene innamorata, se si avviene da gioventù, quando suona a casa un'altra non si può non scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone

E Maria sento le ruote in le braccia, mi è caduta e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non c'è stanno.

0: non costano ma più felice ne.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Ho vinto sciascia te ma stata attenta.
0: Per te ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattene tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: si tu ma circa scusi sti incidente. Io ta pardone e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriena, ha già capito, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai, chi te mantene, te ne approfitto che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Franco Ricci. Mergellina blu.

Qualcuno spera che ti abbraccia Napoli, tu la guardata sua. E vai tu anche la fusione splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero.

A zoi cari salvoci mi può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderievo.

La taglia un paradiso che dall'inferno che tu mutilla che me perezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza

0: carra somiglia femmina a cuore tuo sacro sanno
1: povera. Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria del Rio, tira e molla.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 22. In punto. Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Nora Palladino, Canzoni e gelosie.

0: E allora dissi:
1: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuoi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: queste, ragazzi, che sa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mimì Ferrari, Serenata in Be.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Sì, come zucchero.
2: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, venito chiatamone.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giuseppe Anselmi. Como zucchero.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Luigi Infantino. O surdat innamorata.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, a prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Funicolì, funicolà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Nazionale, Mandulinata a Napoli.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette, Regina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri. Uè uè, che femmina!

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosorumun.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Suona Raiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 luglio. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Santa Lucia Lontana.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: sto caldo che se muore, sto fresca ricchia buona.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri, U Cacciavina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Alberto Berri. A testa ruta.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Miriam Harmony Group, Popolo Po'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 2. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.